più in della nostra graduatoria, che invece ha 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Michelle per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: cuarto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Settema DJ K7. Per Settema on Settema.it. Armagoni Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
1: Va ora in onda Ram 7-5 e siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss Dangerous, zona 7, Ram 7-5.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bites, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns N' Roses.

Knocking on Heaven's Door, dal vivo Guns N' Roses in posizione numero 6, si cambia genere al 5, un ex numero 1 firmato da Sabrina Carpenter, arriva a Taste. Oh,

0: Questa è Ram 7 va to 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2 ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, e in vetta schizzano le bambole di Pezza, senza permesso, a te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano.

classe più in della nostra graduatoria, che invece ha 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1

0: Sette va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Adesso se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Oatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Questa è RAM 7 VA 25. RAM 7 VA 25.
4: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
3: Dalla redazione di 7 VA a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 VA 25.
5: Va ora in onda RAM 7 VA 25. Siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Thrill of the Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss, Dangerous, Zona 7, RAM 7 VA 25.

di sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bites, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone. Guns N' Roses

0: Questa è Ram 7 va to 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2 ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza, senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

È una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi già solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.

più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: quarto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7-5.
1: Va ora in onda Ram 7-5 e siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, Ram 7-5.

di sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill Out Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns

Dal vivo Guns N' Roses in posizione numero 6, si cambia genere al 5, un ex numero 1 firmato da Sabrina Carpenter, arriva a Taste.

0: Questa è RAM 7VA 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

L'album celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood, allora tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big O.

Posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte: onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ, va ora.

È una lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.

classe più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: molto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Sesso, set te var DJ K7. Per set te va on setteva.it. Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7V25. RAM 7V25. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7V25.
1: Va ora in onda RAM 7V25 e siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7V25.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bites, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone.

0: Questa è Ram 7 Vacho 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

L'album celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood, allora tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big O.

La posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenano.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il già fartaticon, DJ, va

È una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano.

più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

fino in fondo naturalmente questa I'm Going Out con Nile Rodgers a dare i suoi sapienti consigli, posizione numero 6, ma siamo già al 5 con Gabri Ponte, strapazzata questa da Balzanelli, Jerry e Michelle, per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia.

Michel per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firmata

0: se te va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: trasmesso Se te va DJ K7 per se te va and se te va.it arma con i già farzadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
1: Va ora in onda Ram 7-5. Siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità. E si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss Dangerous, zona 7, Ram 7 vs

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill Out Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone.

0: Dal vivo Guns N' Roses in posizione numero 6, si cambia genere al 5, un ex numero 1 firmato da Sabrina Carpenter, arriva a Taste.
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.
0: 6 si cambia genere al 5, un ex numero 1 firmato da Sabrina Carpenter.

0: Questa è Ram 7 Vacho 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano.

della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Burn Out. Fino in fondo, naturalmente, questa I'm Going Out con Nile Rodgers a dare i suoi sapienti consigli. Posizione numero 6, ma siamo già al 5 con Gabri Ponte, strapazzata questa da Balzanelli, Jerry and Michelle, per un'edizione ancora più spinta di Tutta l'Italia.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: quarto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Espresso. Se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Va ora in onda Ram 7 va to 5, siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss Dangerous, zona 7, Ram 7 va su 5.

di sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill Out Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2 ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

una lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano.

più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Fino in fondo, naturalmente, questa I'm Going Out con Nile Rodgers a dare i suoi sapienti consigli, posizione numero 6, ma siamo già al 5 con Gabri Ponte, strapazzata questa da Balzanelli, Jerry and Michelle, per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da Alok

0: Certo.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Va ora in onda Ram 7 va to 5. Siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità. E si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss, Dangerous, zona 7, Ram 7 va su 5.

di sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bites, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service.

Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

Album celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

Posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa è in vetta. Schizzano le bambole di pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

È una lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più.

della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Sesso. Setteva DJ K7. Per Setteva and Setteva.it. Armagoni Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7V25. RAM 7V25. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7V25.
1: Va ora in onda RAM 7V25 e siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7V25.

di sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bites, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere,

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big O.

La posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già fartati con DJ.

È una lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano

più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Michelle per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firma.

0: d'accordo.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7 Vachu 5. Ram 7 Vachu 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Vachu 5.
1: Va ora in onda Ram 7 Vachu 5. Siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità. E si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Thrill of the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss, Dangerous, Zona 7, Ram 7 Vachu 5.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns N' Roses.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big O.

La posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ.

È una lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano.

Michelle per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firmata

0: d'accordo.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Setteva DJ K7. Per Setteva on setteva.it. Armagoni Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7 Vachu 5. Ram 7 Vachu 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Vachu 5.
1: Va ora in onda Ram 7 Vachu 5. Siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità. E si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Thrill of the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss, Dangerous, Zona 7, Ram 7 Vachu 5.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns N' Roses.

0: Questa è RAM 7VA 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

Posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta, schizzano le bambole di pezza senza permesso, a te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

È una lotta, è una lotta, e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.

più in della nostra graduatoria, che invece ha 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Fino in fondo, naturalmente, questa I'm Going Out con Nile Rodgers a dare i suoi sapienti consigli. Posizione numero 6, ma siamo già al 5 con Gabri Ponte, strapazzata questa da Balzanelli, Jerry and Michelle, per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia.

Michelle per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firmata da

0: cuarto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7ba.fm/Alti Radio.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte: onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Va ora in onda RAM 7-5, siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7-5.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill of the Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns N' Roses.

0: Questa è Ram 7 va to 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Instagram 7va25.
1: E in fase weekend, dopo il giro di boa, siamo già al podio. Una ex numero 1 firmata dai Motley Crue, Time for Change al numero 3.

L'album celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood, allora tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione al numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big

Edizione Argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

lotta, è una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi. Più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.

classe più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Sal per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di zona poker, dove c'è una ex numero 1,

0: se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Sesso, set te var DJ K7. Per set te va an setteva.it. Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7-5 a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
1: Va ora in onda RAM 7-5 e siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7-5.

di sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Three Loud Bites, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone.

0: Questa è Ram 7 Vacho 5.
1: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big O.

posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa, è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ.

è una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Più elettrici, più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la

della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Felt e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

Michelle per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firma.

0: certo.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Guaraná Antártica Zero. È tanto sapore che nem parece zero. Sperimenti.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Music Clock. Se te va. Digital Radio. Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Rispettate i diritti umani, AMPI, ARCI, ACLI, Libera e Pax Christi hanno lanciato un appello congiunto affinché le corti internazionali intervengano per condannare i reati commessi dalle forze armate israeliane contro la Global Sumud Fotiya. Le associazioni chiedono l'intervento delle istituzioni per la liberazione di Tiago Avida e Saif Aboukeshek, prelevati da una nave battente bandiera italiana e oggi detenuti in condizioni che destano forte preoccupazione. Verso il futuro, 22 associazioni lanciano la piattaforma Ci Siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, con proposte concrete per valorizzare il ruolo dei giovani nella società. Ascoltiamo Gea Scancarello del Forum Disuguaglianze e Diversità.
6: Le principali associazioni giovanili italiane chiamate dal Forum DD si sono riunite e hanno iniziato un dialogo su 9 tavoli tematici che riguardano ambiti di vita concreta, sono le dimensioni della vita di tutti quanti e che investono particolarmente i giovani, perché pongono ostacoli reali al pieno sviluppo della personalità, la loro, e quindi anche al contributo che loro possono dare al paese, che ha un bisogno disperato, direi, di rinnovamento.
5: Overshoot Day. Dallo scorso 3 maggio l'Italia è entrata in debito ecologico, esaurendo le risorse naturali che il nostro paese è in grado di rigenerare in un anno. Secondo WWF questo si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi. Quadro preoccupante, secondo i dati INAIL le denunce di infortunio degli studenti italiani sono in aumento. Ce ne parla Federica Bartoloni.
7: Nei primi tre mesi del 2026 tre studenti sono morti durante lo svolgimento della formazione scolastica. Nello stesso periodo dello scorso anno furono cinque. Gli ultimi open data INAIL estesi agli studenti definitivamente dopo una sperimentazione raccontano di un importante incremento delle denunce di infortunio che corrisponde al 95% a quanti frequentano le scuole statali. Un quadro allarmante che chiede provvedimenti ad oggi assenti nel recentissimo decreto 1 maggio, volti al rafforzamento di misure mirate ad arginare il trend.
5: Arte e contestazione alla Biennale di Venezia apre i Minor Keys, il tema scelto da Koyo Kuo, la curatrice scomparsa lo scorso anno. Tra arte e proteste pesano le polemiche sui padiglioni di Israele e Russia e le dimissioni della giuria. Una settimana che intreccia cultura, guerra e dissenso civile. E infine lo sport, il diritto di giocare. La FIFA ha riconosciuto la squadra di calcio delle rifugiate afghane come nazionale femminile dell'Afghanistan. Grazie a questo riconoscimento la squadra potrà partecipare ai tornei internazionali in rappresentanza del paese. La squadra era stata creata dopo il ritorno al potere dei talebani nel 2021. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: Chrome7va.fm オリットラジオオールゴールデン Chrome7va.fm オリットラジオオールゴールデン Chrome7va Femme Alte Radio オールゴールデン Chrome7va.fm LT Radio オールゴールデン Chrome7va FM barra diagonal alter radio algo de
9: From 7 bar FM alter radio all go day
8: From 7 bar.fm barra alter radio all go day
10: From 7 bar.fm nauch radio all go day
11: From 7ba.fm / alter radio all go day From 7ba.fm / LT Radio.
12: Eccoci qui al solito orario in cui Algodei è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algodei si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
13: Ciao, come va?
12: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
13: Certo, certo.
12: Perché stiamo parlando con Agrigento.
13: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
12: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato come ogni siciliano alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
13: Io sono veramente molto molto radicato, ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
12: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
13: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
12: Eh beh sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva. E quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi da sempre dei grossi frutti, abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
13: Sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, sono sempre stato così. Quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
12: E beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
13: Sì.
12: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
13: Alla gara.

0: Il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili, setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, sono un grande fan delle donne, nel senso che comunque le apprezzo. Infatti, scherzando sempre con gli amici, dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque, no. E, infatti, ci tengo a precisare proprio questo: che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai? Tipo, e invece, no. Comunque, se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, c'è un belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye of Peter Sen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Vaffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero questo pezzo qua. Vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. È una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona alicata. È un posto veramente fantastico. Vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo. Ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro? Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi. Tra l'altro, speriamo di poterti avere spesso. Vogliamo sapere tutto sulle tue novità. Naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv. Tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro, su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video. Però, oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, sì, sì. Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo. Alla prossima, molto presto. Non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, Cesaro.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodea, te lo auguro, da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodea. From 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: horas e 33 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 38 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Staticon, DJ, va ora in onda.

Beh, insomma, quando qualcuno in studio dice ormai è andata la sigla, vuol dire che c'è qualcosa e più di qualcosa di non esattamente pronto, diciamo di diversamente preparato, dai. Tutto sommato arriva la più alta new entry della settimana, Lady Gaga in 12. Questa è Runaway.

Eccoci qua, la più alta new entry della settimana è proprio questa Runaway, direttamente in zona 23. Lori, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ed è già tempo di zona 20. Harry Romero, Don't You Want

Some More, in posizione numero 20, una delle new entry di settimana scorsa. L'abbiamo già detto, un momento in cui ci sarà davvero da sgomitare quando è che si vanno ad escludere delle tracce per far posto alle new entry, ma non ci pensiamo, dai, pensiamo alle cose belle. Getaway dalla 21 alla 17, Kangs and Boys Noize.

semplicemente Madame. E beh, l'estate sta arrivando, non è che sta finendo. E allora c'è così aria di Africa in queste sonorità, si percepisce. E naturalmente si va sbracciati, si diceva una volta, si dice ancora. Però è un termine, no? Non andare così tutto sbracciato. Che poi uno, no, le braccia.

Nei miei DM, o DM che dir si voglia, Blind El Mind Sonico, Sonico che abbiamo avuto ai nostri microfoni in una puntata speciale di Algo Day, ma adesso ci diamo i saluti e la puntata.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, la risposta di Prevost, chi mi critica lo faccia con la verità, domani la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio. Intanto Trump annuncia una pausa nell'operazione Project Freedom a Hormuz nella speranza di trovare un accordo con Teheran. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio non risponderà ai PM, la difesa affida una perizia sulla personalità dell'indagato. Champions League, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid, dopo 20 anni torna in finale, sfiderà la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump, chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Sul fronte militare la Casa Bianca intanto annuncia la sospensione della missione di scorta alle navi mercantili nello stretto di Hormuz.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
4: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: È l'ennesimo attacco di Trump al Papa, compatta maggioranza e opposizione. Il pontefice non si discute, commenta il vice premier Salvini, mentre la segretaria del PD Schlein rimarca da Trump parole inqualificabili.
5: Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America, a prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
6: Non sono solo falsità, sono un attacco senza precedenti nella storia di un capo di Stato al Papa, davvero inspiegabile, inaccettabile, grave.
2: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. Questa sera la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Ieri tutti i candidati sono stati ricevuti al Quirinale da Mattarella. Con Raffaele Brunetti, produttore del documentario Roberto Rossellini, Più di una vita, già premiato alla Festa del Cinema di Roma e vincitore del Nastro d'Argento, Cristina Scarpa ha parlato del tema dei finanziamenti o mancati finanziamenti al cinema di qualità.
7: Nello specifico per questo film noi abbiamo chiesto 3 volte il finanziamento e non l'abbiamo ricevuto. L'ultima volta c'era una sessione speciale dedicata ai documentari su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana. Noi eravamo fiduciosi che questa volta, visto che Roberto Rossellini riteniamo sia un personaggio importante per l'identità culturale italiana, invece anche in questo caso noi non abbiamo ottenuto il finanziamento.
8: Di errori clamorosi ha parlato ieri anche il ministro Giulio al Quirinale. Che cosa andrebbe cambiato allora nel sistema di valutazione delle opere da finanziare?
7: Una commissione di sconosciuti, quindi non di colleghi o di addetti al settore, che ha discrezionalità di giudicare se il valore artistico senza elementi oggettivi ci sia o non ci sia, secondo me è la prima cosa da cambiare. E poi il ministro Giuri ha fatto una forte autocritica, forse non poteva fare altrimenti perché con la platea che aveva davanti forse sarebbe stato rischiato, però lui ha fatto un mea culpa molto esplicito che non tutti si aspettavano.
2: E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco-Paris Saint-Germain.
9: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates, i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi, con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
10: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
11: From 7va.fm/LTRadio.
12: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti. La locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 19 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
8: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosysis annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
9: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maestro, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Mia, adesso una mattinale, anche oggi puntuale flash da 7 Power the Life. I gatti non obbediscono all'amico umano per cause evolutive. Se discendesse dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste ai pronipoti delle scimmie.

e sono impostazione microfonica, come non dare ragione a Jules Renard. L'ideale della calma è un gatto seduto. Ora che sono impostazione microfonica, come non dare ragione a Jules Renard.

0: Avete ascoltato Se te va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile Sette va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ciao a tutti, sono Camillo Picca. Un saluto a tutti gli ascoltatori di 7va.fm e un abbraccio al grande Chico Catenacci. Buon ascolto con Eccoci qua.
1: Se siamo finiti in questa situazione, la verità da quale parte sta? Forse un mancato bacio a colazione, un fiore, una carezza, un come va? Vogliamo a tutti i costi una ragione, che indietro certo non

questo palco con la mia metà, e lui purtroppo il mio più grande amore. Ora che ormai il pagliaccio se ne va,

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Music Clock.
4: Sette va. Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 8 alle 18 in tratti saltuari e in base alle esigenze di lavoro in prossimità dello svincolo con l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia in provincia di Roma, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Antrodoco in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 8 alle 18 per circa 800 metri all'altezza dello svincolo di Santa Rufina in provincia di Rieti, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Due taniche arancioni sotto i rubinetti, tutto intorno grida di gioia, è una festa di comunità. Le immagini arrivano dal sud dell'Etiopia, si festeggia un nuovo acquedotto che da una sorgente montana si snoda per 10 chilometri. A riferirlo è Attilio Ascani, coordinatore progetti del CVM, Comunità Volontari per il Mondo, organizzazione italiana attiva nei distretti di Bascheto, Semenari e Jeze Gofa.
3: Queste piccole opere sono quelle che stiamo realizzando per dare acqua alla popolazione di queste regioni che non ne è assolutamente sprovvista.
2: Oltre agli acquedotti c'è la protezione delle sorgenti, interventi resi possibili grazie ai fondi dell'8x1000, una scelta che risponde a bisogni concreti anche in Etiopia e che può sommarsi al 5x1000 a favore di CVM. Un'agenda morale precisa, un monito contro la corruzione e allo stesso tempo un invito a compiere scelte coraggiose. Questa l'eredità del viaggio di Papa Leone XIV in Africa nella lettura di Manin Dong Bubertran, presidente della comunità camerunense di Roma e del Lazio e dell'associazione Camrol. La riflessione vale per il suo paese di origine, il Camerun, ma anche per gli altri visitati dal pontefice, Algeria, Angola e Guinea Equatoriale.
4: Ai nostri dirigenti, il Papa ha chiesto un esame di coscienza e un salto di qualità coraggioso per dare trasparenza nella gestione del bene pubblico, pari opportunità per i giovani, il pieno riconoscimento del ruolo delle donne e soprattutto un vero ascolto dei nostri cittadini.
2: 47 paesi ce l'hanno fatta e sono liberi dalla malaria, ma la sfida non è affatto vinta. La malattia continua infatti a uccidere circa 600.000 persone l'anno, per lo più nell'Africa subsahariana. In occasione del 25 aprile, giornata mondiale per la lotta contro la malaria, lo sottolinea Stefania Burbo del network italiano Salute Globale.
5: I progressi in ambito scientifico sono notevoli. Ciononostante, nel 2024 si è registrato un lieve aumento di casi e di decessi. I progressi non sono messi a rischio soltanto dalla resistenza ai farmaci e agli insetticidi, ma anche dalla carenza di fondi.
2: Impegni per $1.5 miliardi in favore della popolazione del Sudan sono stati annunciati a Berlino, alla terza conferenza umanitaria dedicata al conflitto armato nel paese africano. Non si intravedono però soluzioni sul piano politico, denunciano anche le organizzazioni della società civile italiana.
6: Più di 7 milioni di minori non hanno più accesso all'istruzione e una generazione intera rischia di andare perduta. Eppure tutto questo accade nel silenzio. In Sudan si sta consumando una guerra nell'ombra, oscurata da altri conflitti globali.
2: Al Medio Oriente, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, riconduce anche la rotta del traffico di armi, secondo Riccardo Nuri di Amnesty International.
7: C'è un embargo sulle armi, in vigore dal 2004, ma riguarda solo il Darfur e neanche il rispettato. Amnesty International chiede che questo embargo sia esteso a tutto il Sudan.
8: 7 Balatino presenta.

0: 7 Balatino presenta: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione e per farlo utilizzano la cosa più preziosa, il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
5: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
6: Sono le 17 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Ciao, siamo i The Rive. Un saluto agli amici di Help Music, 7va.fm e di alteradio.it Gold Club.
8: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
9: Magic Time.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, non si può proprio, fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché Ram 7 va su 5 ci sono a oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

E beh, fino all'ultima goccia, come giusto che si faccia con una qualsiasi new entry, e quindi davvero Cyclone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babbling Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album, vecchia maniera l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta. Se volete metterci dentro

Però comunque anche Scars all'interno di questo EP per Pasqua uscito, che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno. Perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica, ma arrivano gli Aerosmith, che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

Tan, tan, tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la Run 7 5.

Radio, album d'esordio in versione Expanded Edition, ma attenzione perché c'è la voce degli Stryper, Michael Sweet, che è venuto fuori con The Master Plan. Questa è la

0: la altro sound in lingua italiana. E allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

Colinios de Foggeira, il sound sertanejo che tanto sta a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare João Rodrigues, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, cidade meravigliosa, ma também todo estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliato.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: intesa Stati Uniti-Iran più vicina, diverse fonti convergono sulla firma di un memorandum entro 48 ore. Intanto però nello stretto di Hormuz è colpita una nave francese. Il delitto di Garlasco, oggi in procura Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, non risponderà ai PM. 50 anni fa il terremoto in Friuli, un migliaio i morti a Gemona, la cerimonia con Mattarella e Meloni. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, l'Inter e il mondo del calcio dicono addio a Evaristo Beccarossi.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese.
4: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Accompagnato dalla sua legale, Angela Taccia, Sempio è entrato da un ingresso secondario. Non risponderà ai PM, ha confermato la difesa, spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità del 38enne. I magistrati oggi sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Ieri, in qualità di testimoni, ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola K, cugine delle vittime. In Argentina 41 casi di antivirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di antivirus con 3 decessi legati al virus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Nicola Compagnone ne ha parlato con l'infettivologo Matteo Bassetti, che definisce l'evento molto raro.
5: È un virus molto noto, è strano che sia finito in una nave da crociera, nel senso che lo avevamo visto presente in situazioni diverse, fondamentalmente è trasmesso dall'urina, dalle feci dei topi, dei ratti.
6: Professore, come si manifesta il virus e quali sono i dati in vostro possesso?
5: Il virus è uno dei peggiori che possa colpire gli esseri umani, perché ha una mortalità che arriva al 50%, colpendo tipicamente il polmone, dando una sindrome polmonare gravissima, una SARS, una sindrome acuta respiratoria che colpisce il polmone, o può colpire anche il rene con una febbre emorragica a livello renale. Parliamo anche qui di una mortalità ben oltre il 30%.
3: Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio.
6: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: L'Arsenal, prima finalista di Champions League, affronterà il 30 maggio a Budapest una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi campioni d'Europa in carica. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
8: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
8: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 21 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va.
2: Digital Radio.
3: Via.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai 2 centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
3: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
2: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
3: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
2: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
3: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Il Friuli non dimentica, 50 anni esatti dall'Orcolat, lo Stato si stringe attorno alle comunità che nel 76 seppero rinascere dalle macerie. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno voluto rendere omaggio alla terra che tremò partecipando al Consiglio regionale straordinario a Gemona del Friuli. Il 6 maggio del 1976, in appena 59 secondi, il terremoto cancellò interi paesi e spezzò quasi 1000 vite. A distanza di 50 anni, quel momento continua a definire l'identità di una comunità che ha conosciuto il dolore più profondo e che ha saputo rialzarsi con un modello di ricostruzione ancora oggi studiato. Un'esperienza immersiva che permette al visitatore di riconoscere nelle radici della Repubblica il valore più autentico del nostro vivere insieme. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, inaugura la mostra 1946 Nasce la Repubblica e sottolinea come il progetto riservi un'attenzione particolare alla partecipazione delle donne alla vita pubblica. Un evento storico per l'emancipazione, ricorda, culminato nel voto femminile. La mostra ripercorre il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente e i primi passi della neonata Repubblica. L'apertura al pubblico su prenotazione da domani e fino al 30 dicembre. A Venezia non imbracciamo le armi, ma prepariamo la pace. Con questo messaggio il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha aperto oggi all'Arsenale la 61esima Biennale d'Arte di Venezia. In una conferenza stampa affollata e carica di tensioni geopolitiche, Buttafuoco ha rivendicato l'autonomia della fondazione, citando l'invito di Mattarella alla libertà e all'audacia. La Biennale non è un tribunale, ma un giardino di pace, ha ribadito, rispondendo alle feroci polemiche sulla riapertura del padiglione russo, rimasto sbarrato nelle ultime edizioni. Una scelta criticata dal governo, ma che Buttafuoco ha difeso in nome di una cultura senza confini, oltre i conflitti e i passaporti. Il tempo dell'indulgenza è finito. Fratelli d'Italia lancia da Montecitorio la stretta contro le occupazioni abusive. Al centro del piano del governo Meloni tutele più forti per i proprietari e procedure sprint. Bastano 15 giorni per l'ingiunzione del giudice e non più di 60 per liberare l'immobile. Per i deputati Buonguerrieri e Bignami si tratta di una norma di buon senso necessaria a far ripartire il mercato degli affitti. Una risposta alla precarietà abitativa, sostiene Fratelli d'Italia, che punta a sanare le storture del sistema, rimettendo al centro la legalità e la proprietà privata.

0: Ciao ragazzi e benvenuti a un'altra puntata di Spazio Smile. Oggi, come al solito, ci divertiremo, anzi vi divertirete e ci divertiamo tutti quanti insieme, perché oggi abbiamo una grandissima artista che tra poco arriva, è lì che ci sta ascoltando e quindi noi la salutiamo già in anteprima, quindi ciao Dalila, che ci dovrà dire qualcosa di meraviglioso. Chissà cosa dovrà dirci, però voi sapete benissimo, voi ascoltatori di Spazio Smile, che la nostra puntata inizia sempre così. E oggi ho scelto due canzoni molto particolari che è un po' che non inserivamo nella nostra scaletta e quindi ve le lascio ascoltare. Lei è lei, ragazzi. Chi la conosce? Chi la sa?
1: You know?
0: Wow, Tina Turner. Proud.
1: I think you might like to hear something from us.
0: Mary.
1: Nice. And easy.
2: Left
1: there's just one thing.
2: Job down in the city.
1: You see, we never, ever do nothing.
2: Working for the man.
1: Nice.
2: Every night and
1: easy.
2: Day.
1: We always
2: but
1: do
2: I
1: it.
2: Never lost
1: nice.
2: One minute
1: and
2: of
1: rough.
2: Sleep. And I will
1: work. But we're going to take the beginning of this song.
2: The thing might
1: and do it.
2: Been.
1: Easy.
2: Big wheel. Keep
1: but then
2: on
1: we're going to do the finish.
2: Turning.
1: Rough.
2: Proud Mary,
1: it's the way we
2: keep
1: do.
2: On burning.
1: Proud Mary. And we're rolling.

Aerosmith, Youngblood. Mamma mia ragazzi, che canzone che abbiamo inserito quest'oggi, una più bella dell'altra. Ma io vi ricordo di acquistare la musica, perché io il vinile di questi due ragazzacci, di Steven Tyler e il nostro grande Youngblood, ce l'ho, l'ho preso in prevendita, è arrivato puntuale, quindi acquistate la musica e vi consiglio soprattutto questo album, perché è tanta roba, ma non tanta roba, tantissima roba. Però, come ben sapete, è arrivata l'ora che tutti quanti stanno aspettando, perché è una rubrica che noi abbiamo da anni, non riesco mai a toglierla questa rubrica, è sempre più bella e faccio sempre difficoltà a scegliere delle belle canzoni, ma oggi siamo andati proprio su di lui, sul grande Lucio Nazionale, eh sì,

0: i War Republic, Love Run Out. Ragazzi, ma solo qui è bella musica, solo qui, ma ci sono anche le nuove uscite, perché stavo... ero nel web, no? Su YouTube, stavo cercando un po' di canzoni, stavo ascoltando mentre si stava lavorando e ho scoperto, non lo sapevo, che qualche giorno fa Brescia ha fatto una nuova canzone. In featuring con Giulie, o Giulie featuring con Brescia, e si chiama Serenamente, è bellissima. Io adesso ve la faccio ascoltare e poi dopo credo che al ritorno non sarò più da solo, perché con me ci sarà la principessa di oggi, la nostra Dalila Spagnolo. E vi lascio al nostro Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Ragazzi, come vi avevo promesso, non sono più da solo, perché oggi qui con me c'è una grandissima principessa e lei è Dalila Spagnolo. Ciao Dalila!
1: Buongiorno!
0: Come stai?
1: Già mi hai fatto ridere col principessa. Quindi...
0: Vabbè, sei una principessa, perché?
1: No, va bene.
0: Di solito come ti chiamano? Regina, principe?
1: Assolutamente, regina, imperatrice.
0: Allora la nostra imperatrice. Aspetta che rifaccio. Ciao a tutti ragazzi, è arrivata l'imperatrice Dalila Spagnolo. Come stai?
1: Bene, benissimo.
0: Oh, io so che da te, nella tua bellissima Puglia, c'è un bellissimo sole oggi.
1: Sì, bellissimo. C'è chi si è fatto il primo bagno già da un bel po'.
0: Già?
1: Eh sì, ha voglia.
0: Che fortuna che avete, ragazzi. Che fortuna. No, noi qua a Milano, in quel di Milano, come ti dicevo prima, tra poco inizia la pioggia, quindi ci saranno giorni e giorni di pioggia intensa. Ma Dalila, noi qui abbiamo un'unica domanda su Spazio Smile.
1: Sì?
0: Chi è Dalila Spagnolo?
1: Mado, hai fatto una domanda
0: meravigliosa. Ci abbiamo messo secoli a partorirla, quindi almeno doveva venire bene, capito?
1: No, è vero, perché io tante volte dico pure alle persone, quando mi chiedono cosa fai, che fai, però io dico sempre, ma iniziamo a chiedere chi sei.
0: Certo.
1: Quindi è veramente apprezzata questa domanda, non per scherzo. Allora, però poi è difficile rispondere, no?
0: Lo so,
1: perché
0: lo so, sì.
1: Ci identifichiamo in quello che facciamo, quindi sono una cantautrice, sono un'insegnante di canto, studio la vocalità, ricerco la vocalità, però poi ogni tanto mi chiedo, ma se io non avessi la musica nella mia vita, veramente sarei persa totalmente, quindi questo identificarmi nella musica è veramente incarnare quella che è la mia vocazione. E quindi sono la mia musica, sono le canzoni che scrivo perché ho bisogno di elaborare delle cose interiori, e sono anche casa, cucinare, stare con gli animali, sono questo, però assolutamente direi sono la mia voce, quella che cerco. Nella...
0: Sono la mia voce.
1: Nella mia identità.
0: Io mi aggancio a quello che hai detto prima. Se la musica non avesse fatto parte di te, che cosa avresti fatto? Che ne so, la pasticcera, la cuoca, che ne so.
1: No, sì, me lo chiedo anch'io. Ma probabilmente vivrei in campagna con gli animali, cucinerei, farei, non lo so. Faccio molta fatica a immaginarmi senza musica, però sicuramente qualcosa a contatto con la natura e con gli animali.
0: Beh, ma tu comunque nella tua giornata tipo la musica è sempre presente, comunque o insegni o scrivi,
1: sì,
0: o canti,
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Ogni giorno ritagli sempre un piccolo spazio,
1: certo,
0: per la musica.
1: Poi sto anche continuando a studiare in conservatorio, quindi tra lezioni da fare, lezioni da tenere, sono sempre immersa nella musica, quindi sì, assolutamente.
0: E quando c'è il tuo momento di relax cerchi silenzio, perché molti artisti cercano,
1: sì,
0: silenzio.
1: Assolutamente sì, quando sono proprio cotta che torno dalla giornata di lavoro, non accendo neanche la radio, quindi
0: ti devi collegare su Spazio Smile, quando ti rilassi ti devi collegare.
1: Spengo tutto, spengo il cervello.
0: È vero,
1: vabbè,
0: è vero,
1: hai ragione.
0: Tantissimi artisti con cui ho parlato, ho avuto l'onore di intervistarli, dai più grandi ai più piccoli, hanno tutti questa esigenza del silenzio, cioè il silenzio è sacro. Per chi vive di musica, non ho mai capito il perché.
1: Nel silenzio emergono tante cose, tra l'altro nel silenzio emerge la musica anche, mi sono ritrovata spesso nei miei viaggi, perché io lavoro magari a 30 minuti da casa spesso, quindi sono molto in auto, e nel silenzio del rumore del finestrino, della strada, inizio a sentire delle melodie arrivarmi.
0: Questa mia è nuova.
1: Come se fossero suonate da archi, proprio nello specifico, le sento così. Oppure da voci, da coro. Le sento arrivare con le frequenze dell'auto, della strada, del finestrino. Sento emergere delle melodie. È assurda questa cosa. Quindi io poi ogni tanto cerco, no? Nel silenzio. Vediamo che cosa sento.
0: Ma è una cosa meravigliosa quella che hai detto adesso. Ma con questa cosa meravigliosa noi ci colleghiamo al brano che tra poco andremo ad ascoltare, che si chiama Che Meraviglia. Dammi qualche piccola curiosità su questa canzone.
1: Questa canzone l'ho scritta un anno fa, ispirandomi principalmente alle persone che io incontro, che poi sono magari i miei allievi di canto, comunque le relazioni vicine alla mia vita, ma poi più in grande osservando le persone che vivono nella quotidianità. Non so se ti capita mai di dire: Madonna, quella persona chissà che fa, chi è, qual è la sua vita, qual è la sua sofferenza. Poi ti giri e ne vedi un'altra, poi ti giri e vedi un bambino che corre. E allora ho pensato: Madonna, che meraviglia questo non sapere nulla degli altri, e però rimanere nel rispetto e nella gentilezza, non nel giudizio. Perché quando non sappiamo qualcosa degli altri, la cosa che ci viene più spontanea è giudicare.
0: Ah, è bellissima questa cosa, sì. Perché comunque è vero, quando non riconosci e non sai qualcosa di un altro, poi puoi giudicare da come si veste, da come si muove, da chi è accompagnato. Invece, secondo me, le persone bisogna conoscerle.
1: Infatti, ma anche non conoscendole, questa è una cosa che ho imparato nel mio percorso decennale nell'Accademia di Coralità Emozionale e Scienze Umane della mia maestra Taina Maria, no? Questo affidarsi al non detto dell'altro. Perché dobbiamo per forza sapere la vita dell'altro?
0: Perché invece tante volte... Da una parte dici: che ce ne frega?
1: No, nel senso, il rispetto cioè deve rimanere uguale, non solo perché tu sai qualcosa dell'altro lo rispetti, ma perché è un essere umano come te. Quindi è molto bello questo concetto, no?
0: Non è bello, è bellissimo. E come dici tu nella canzone, è una cosa meravigliosa. E quindi, dato che tu studi musica e sei sempre immersa nella, diciamo, nel mondo artistico musicale, lancia tu la canzone Che Meraviglia, come solo una grande artista sa fare.
1: Ok. C'è ancora tempo per meravigliarsi? E dobbiamo farlo più che mai oggi. Buon ascolto di Che Meraviglia.
2: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti?

buttare via la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

0: Ragazzi, Dalila Spagnolo, che meraviglia, ma è bellissima questa canzone, Dalila, complimenti, ne stavamo parlando ragazzi nel fuori onda e davvero davvero complimenti Dalila.
1: Grazie di cuore.
0: E in quanti giorni hai messo giù il testo così, o è stata una cosa di getto?
1: No, questo brano è stato abbastanza, l'ho scritto abbastanza di getto, sì. Adesso non ricordo nello specifico quanto, però in un giorno, insomma, era fatta, era lì, ah, era pronta per...
0: Comunque diciamo che è la scrittura abbastanza facile.
1: Non scrivo tanto. Ah. Quando sono ispirata, però, scrivo abbastanza velocemente.
0: Ah, bella questa cosa, ecco, perché comunque sì. Non tutti, cioè a volte per partorire una canzone, che si dice in gergo partorire una canzone, quindi sì, il bambino è nato mio figlio, che si chiama così, sì, ci sono alcuni artisti che ci mettono settimane intere per scrivere, e invece
1: poi
0: sei talmente giovane.
1: A freddo la riguardi, la riascolti e correggi, però di solito...
0: Beh, il 90% è giù.
1: Sì, sì, sì, certo. Sì.
0: E invece per le persone che vogliono, tra virgolette, abbracciarti, baciarti, toccare con mano la vera grande artista della nostra Dalila, gli indirizzi dei tuoi social network, perché so che tra poco inizierai con dei live, con un tour, ma le date poi usciranno sui social. E chi vuole, sì, venire a vederti? Quali sono gli indirizzi?
1: Dalila Spagnolo ovunque.
0: Oh,
1: questo è il mio nome, all'anagrafe e sui social.
0: Quindi Dalila Spagnolo. Quindi sì, Instagram, Facebook, esatto, TikTok, YouTube, Digital Store.
1: Ah, TikTok non lo citiamo perché purtroppo sono una giovane non giovane che non lo usa tanto.
0: Anche tu, io ho dovuto, me l'hanno imposto TikTok, infatti TikTok, sì, metto solo i reel, io non
1: sì,
0: mi piace.
1: C'è qualche
0: TikTok
1: video così, però assolutamente senza pretese.
0: Quello principale è Instagram.
1: Sì, per lo più sì.
0: Ok, quindi ragazzi andate su Instagram e cercate Dalila Spagnolo, e come dico sempre per i più pigri potete andare sulle pagine di spaziosmile.official dove ci sono i tag, ci sono i collegamenti, andate direttamente nella sua bellissima pagina così potete, tra virgolette, inseguirla per tutte le sue date e ascoltare la sua musica dal vivo, che è la miglior cosa. E che cosa ti aspetti da quest'estate, prima di salutarci Dalila?
1: Questo è un anno comunque di cambiamenti per me, anche personali, della mia vita personale.
0: Ti sei tagliato
1: quindi...
0: i capelli?
1: No, ah, li sto, okay, facendo crescere.
0: Ah, ok, uno se li taglia, se li fa.
1: Quindi sicuramente le mie energie sono anche distribuite in tante cose che mi richiedono anche entusiasmo, oltre che impegno. Però adesso pubblicherò nuova musica. E spero che arrivi alle persone nella profondità di come è concepita, a poche, a molte, questo non lo so, però che arrivi la verità, appunto, anche la ricerca, i tentativi, perché noi artisti poi cerchiamo di sperimentare, no? Tante,
0: beh,
1: volte,
0: certo,
1: non è,
0: sì,
1: detto che facciamo la cosa più giusta e che funziona al 100% a primo colpo, però siamo in ricerca e quindi questo l'ascoltatore deve anche rispettarlo, tra virgolette, no? E ovviamente nel rispetto appunto dei propri gusti.
0: Beh certo, poi ovviamente non tutti, ipotesi, beccano la prima via, cioè la prima strada. Qual è la tua strada? Perché molti ancora non sanno qual è la loro strada e quindi sperimentano, faccio un esempio,
1: voglia,
0: un po' di dance, un po' di pop, un po' di cantautorato, e poi dove si trovano, tra virgolette, nella loro comfort zone, poi proseguono se hanno anche dei riscontri, dei feedback da parte del pubblico.
1: Assolutamente.
0: E quindi niente, Dalila, allora noi ci dobbiamo ritrovare. Ah, prima di salutarci, ultima domanda. Prossima uscita quando sarà? Perché ti rivolgiamo qua su Spazio Smile?
1: Prima dell'estate.
0: Prima dell'estate, quindi manca poco.
1: Ah, sì, sì, dai.
0: Ah, ok.
1: Tenendo conto che il 21 giugno, giusto, entra l'estate. Prima di quel tempo.
0: Ok, vedete ragazzi come non dà le date giuste, ma lei la data già la sa, io lo so che lei la sa, però non la dice, quindi allora io contatterò chi di dovere, quindi do un bacione e un saluto alla nostra Agnese che ci starà sicuramente, sì, ascoltando, e avvisatemi così ti ritagliamo un bel posto qui ancora su Spazio Smile, perché ci farebbe molto piacere.
1: Grazie Francesco.
0: Ciao Dalila!
1: Ciao!

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Non capita mai, di notte, che c'è un posto dove mi sento più al sicuro, tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
3: La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle commissioni bilancio di Camera e Senato che si è svolta martedì. Il ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal patto di stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.
4: E rieccoci qua ragazzi, siamo tornati, siamo sempre qui con voi, sempre qui su Spazio Smile, ma adesso come avete visto e come è solito fare qui da noi, c'è una bellissima cosa, sì, perché innanzitutto ringraziamo la nostra Dalila, che è stata fantastica, quindi non vediamo l'ora di ritrovarla, magari viene a farsi una passeggiata qui da noi in studio e magari riusciamo a fare un bellissimo podcast con lei, riusciamo a conoscerla di persona perché è una grandissima artista, ma è arrivata l'ora del caffè, sì, aperitivo, caffè, fate quello che volete perché io adesso vi farò un po' ballare e poi dopo ritorniamo con delle novità perché ci sono i nostri artisti della settimana, ma ora tutto italiano oggi, sì, oggi dance italiana, sì.

Party The Colors. Vi siete divertiti, avete ballato un pochettino, eh? Vi ho visto perché io ho le telecamere in ogni vostro appartamento, in ogni vostro ufficio. Vi ho visto che ballavate, vi divertivate. È un po' la dance di questi ultimi anni, musica italiana comunque che ci fa divertire. Tra poco arriveranno i tormentoni e noi radiofonici non vediamo l'ora di che arrivino queste stupende canzoni. Ma parlando di stupende canzoni, noi abbiamo fatto sabato un bellissimo podcast con due grandissimi artisti che, come ben sapete, chi passa da noi a fare il podcast

podcast in studio, poi alla rotazione per tutta la nostra settimana qui con tutti i programmi di Spazio Smile. Quindi oggi abbiamo Michel Manico e Steve, e ve li lascio con queste stupende canzoni: Michel Manico con Un Ragano e Steve, Mille cose che non sai di me.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

Il grandissimo Shawn Mendes. Ma ragazzi, mi stavo chattando su WhatsApp con lui, con l'artista che è passato prima, il grande Steve. Ciao Steve, che ci sta ascoltando, un grandissimo abbraccio, e non vediamo l'ora noi di Spazio Smile di riaverlo nei nostri studi, perché è un ragazzo fantastico e poi è un grandissimo artista. Quindi Steve, io ti ringrazio tantissimo, spero che anche tu, vabbè, ormai è diventato un ragazzo Smile, quindi ma perché a noi ci piace tanto il nostro Steve, ma non lo diciamo solo noi, lo dice anche lui, eh sì.

la superlativa Lola Young. Ma ragazzi, avete visto, siamo arrivati al giro di boa anche quest'oggi. Eh sì, siamo arrivati a fine puntata. Quando uno si diverte il tempo vola. Ma io vi ricordo di seguirci su tutti i social network, spaziosmile.official, e ovviamente sul nostro sito spaziosmile.com, per trovare tutte le novità e scoprire tutti gli ospiti che ci saranno nel nostro bellissimo programma. Io vi saluto con una stupenda canzone di Tananai e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!

0: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
1: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
2: Sono le 20 e 15 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 23 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
10: 16 Radio, comunichi di più.
11: Il GR Sanità dell'agenzia DIMA.
12: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono i centri in Italia che riescono a fare un attack del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno, ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38° congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con IAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi, resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: C'è stato uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilota. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, riscappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 20 e 40 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

È ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21 e 10 minuti.
4: Music Clock.
5: 7 va. Digital Radio.
4: Via.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza, esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio Alvomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese a Pulo Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere fra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia, in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Rispettate i diritti umani, AMPI, ARCI, ACLI, Libera e Pax Christi hanno lanciato un appello congiunto affinché le corti internazionali intervengano per condannare i reati commessi dalle forze armate israeliane contro la Global Sumud Fottiglia. Le associazioni chiedono l'intervento delle istituzioni per la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshek, prelevati da una nave battente bandiera italiana e oggi detenuti in condizioni che destano forte preoccupazione. Verso il futuro, 22 associazioni lanciano la piattaforma Ci Siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, con proposte concrete per valorizzare il ruolo dei giovani nella società. Ascoltiamo Gea Scancarello del Forum Disuguaglianze e Diversità.
5: Le principali associazioni giovanili italiane chiamate dal Forum DD si sono riunite e hanno iniziato un dialogo su 9 tavoli tematici che riguardano ambiti di vita concreta, sono le dimensioni della vita di tutti quanti e che investono particolarmente i giovani, perché pongono ostacoli reali al pieno sviluppo della personalità, la loro, e quindi anche al contributo che loro possono dare al paese, che ha un bisogno disperato, direi, di rinnovamento.
4: Overshoot Day. Dallo scorso 3 maggio l'Italia è entrata in debito ecologico, esaurendo le risorse naturali che il nostro paese è in grado di rigenerare in un anno. Secondo WWF questo si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi. Quadro preoccupante, secondo i dati INAIL le denunce di infortunio degli studenti italiani sono in aumento. Ce ne parla Federica Bartoloni.
6: Nei primi 3 mesi del 2026 3 studenti sono morti durante lo svolgimento della formazione scolastica. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 5. Gli ultimi open data INAIL estesi agli studenti definitivamente dopo una sperimentazione raccontano di un importante incremento delle denunce di infortunio che corrisponde al 95% a quanti frequentano le scuole statali. Un quadro allarmante che chiede provvedimenti ad oggi assenti nel recentissimo decreto 1° maggio, volti al rafforzamento di misure mirate ad arginare il trend.
4: Arte e contestazione alla Biennale di Venezia apre I Minor Keys, il tema scelto da Koyo Kuo, la curatrice scomparsa lo scorso anno. Tra arte e proteste pesano le polemiche sui padiglioni di Israele e Russia e le dimissioni della giuria. Una settimana che intreccia cultura, guerra e dissenso civile. E infine lo sport, il diritto di giocare. La FIFA ha riconosciuto la squadra di calcio delle rifugiate afghane come nazionale femminile dell'Afghanistan. Grazie a questo riconoscimento la squadra potrà partecipare ai tornei internazionali in rappresentanza del paese. La squadra era stata creata dopo il ritorno al potere dei talebani nel 2021. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: Chrome7va.fm オリトラジオオールゴールデン Chrome7va.fm オリトラジオオールゴールデン Chrome7va FM アルテラジオアルゴールデン Chrome7va FM LT ラジオオールゴールデン Chrome7va FM barra diagonal Alterradio, Algodey.
8: From 7 bar FM Alterradio, Algodey.
7: From 7 bar.fm barra Alterradio, Algodey.
9: From 7 bar.fm Nautradio, Algodey.
10: From 7ba.fm/Alterradio, Algodey. From 7va.fm/LTRadio.
11: Eccoci qui al solito orario in cui Algodey è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algodey si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco e naturalmente vediamo se c'è in linea, si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
12: Ciao, come va?
11: Ciao, bene Alberto, stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
12: Certo, certo.
11: Perché stiamo parlando con Agrigento.
12: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
11: Cianciana che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato come ogni siciliano alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
12: Io sono veramente molto ma molto radicato, ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
11: Beh, fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane, non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
12: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
11: Eh beh sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi da sempre dei grossi frutti, abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
12: Sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era, io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio, quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
11: Beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
12: Sì.
11: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
12: Alla gara.

0: link disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. 7va.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Stia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo. Infatti, scherzando sempre con gli amici, dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo 3. Comunque, no. E, infatti, ci tengo a precisare proprio questo: che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai? Tipo, e invece, no. Comunque, se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, perché sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, c'è un belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, ho finito.
0: E allora va fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algo Day, te lo auguro da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Uma hora e 39 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Tanto

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Staticon, DJ.

fosse denominata Getty Loss, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo, in poche parole siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

intitolato semplicemente Samba, è un pezzo che vi proponiamo in Extended Mix, perde 4 posizioni dalla 17

Hanno tagliato una intro di oltre due minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

Ecco, again della puntata. Se preferite, rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 queste volte. Into the Groove in dub version 2026. Beh, insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi se sono risaltati in padella, solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì, perché

piace, perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma quando è così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata, però adesso non è di questi

cosa che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo Kisto, Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down a te logo da Chico Catenacci a tutto volume, questa irresistibile.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Armagon e Jafar Zadegan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 17 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si è svolta martedì. Il Ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del Governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal patto di stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.
3: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
5: from 7va.fm/LTRadio.
6: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
7: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti mi magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso Marjorie Maranca.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 22 e 34 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: adesso.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
2: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono i centri in Italia che riescono a fare un TAC del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno, ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro, gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con AIAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi, resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo.

0: Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, però insomma quasi che mi chiedono ma perché hai quella faccia? La risposta è molto semplice, ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la RAM 7-5 ha ben altre frecce al suo proprio arco, è una delle più incandescenti ed infuocate addirittura, è quella della qualità musicale e

Suoniamo l'ovest degli States, arriva Melinda Meshad, questa è Running From Myself. Beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry, ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Grant

che viene fuori con questo album intitolato semplicemente Released, e Time Heals the Pain è senz'altro uno di quei motivi per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Ranset Vacu 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto. Questa è Love Walks In.

appunto alcune edizioni live, documenti preziosissimi in questo cofanetto, inseriti magistralmente per rivivere la musica di alta qualità. Posizione 15.

Come on, firmata Buck Sally. Ed eccolo qua. Il tipico opener di Let's Get Rocket non cambia mai, nemmeno in questa preziosa edizione contenuta in The Las Vegas Residency Set List.

Questi sono i suoni della numero uno di 7 giorni fa, si mantengono in podio i Power Station al numero 3 con questa Harris for the World. A te logo da Chico Catenacci.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine, appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Due minuti, un libro.
10: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
11: Il GR politico dell'agenzia di...
12: Il Friuli non dimentica. 50 anni esatti dall'Orcolat, lo Stato si stringe attorno alle comunità che nel 76 seppero rinascere dalle macerie. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno voluto rendere omaggio alla terra che tremò partecipando al Consiglio regionale straordinario a Gemona del Friuli. Il 6 maggio del 1976, in appena 59 secondi, il terremoto cancellò interi paesi e spezzò quasi 1000 vite. A distanza di 50 anni, quel momento continua a definire l'identità di una comunità che ha conosciuto il dolore più profondo e che ha saputo rialzarsi con un modello di ricostruzione ancora oggi studiato. Un'esperienza immersiva che permette al visitatore di riconoscere nelle radici della Repubblica il valore più autentico del nostro vivere insieme. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, inaugura la mostra 1946 Nasce la Repubblica e sottolinea come il progetto riservi un'attenzione particolare alla partecipazione delle donne alla vita pubblica. Un evento storico per l'emancipazione, ricorda, culminato nel voto femminile. La mostra ripercorre il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente e i primi passi della neonata Repubblica. L'apertura al pubblico su prenotazione da domani e fino al 30 dicembre. A Venezia non imbracciamo le armi, ma prepariamo la pace. Con questo messaggio il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha aperto oggi all'Arsenale la 61esima Biennale d'Arte di Venezia. In una conferenza stampa affollata e carica di tensioni geopolitiche, Buttafuoco ha rivendicato l'autonomia della fondazione, citando l'invito di Mattarella alla libertà e all'audacia. La Biennale non è un tribunale, ma un giardino di pace, ha ribadito, rispondendo alle feroci polemiche sulla riapertura del padiglione russo, rimasto sbarrato nelle ultime edizioni. Una scelta criticata dal governo, ma che Buttafuoco ha difeso in nome di una cultura senza confini, oltre i conflitti e i passaporti. Il tempo dell'indulgenza è finito. Fratelli d'Italia lancia da Montecitorio la stretta contro le occupazioni abusive. Al centro del piano del governo Meloni tutele più forti per i proprietari e procedure sprint. Bastano 15 giorni per l'ingiunzione del giudice e non più di 60 per liberare l'immobile. Per i deputati Buonguerrieri e Bignami si tratta di una norma di buonsenso necessaria a far ripartire il mercato degli affitti. Una risposta alla precarietà abitativa, sostiene Fratelli d'Italia, che punta a sanare le storture del sistema, rimettendo al centro la legalità e la proprietà privata.
4: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, albo dei.
6: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
4: From 7 bar.fm barra alter radio, all go day.
13: From 7 bar.fm alter radio, all go day.
14: From 7ba.fm / alter radio, all go day. From 7ba.
15: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
16: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
17: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
15: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
18: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su All Go Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo All Go Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob, One Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain Suleika Yawad version. Andate a cercare su Google One Billion Rising del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa e basta.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di flash mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel flash mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera, tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 57 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È l'una e quattro minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
5: L'1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologia e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con 2 progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. Fan Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
8: I breathe in too precisely.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: dall'inizio dell'anno ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm, then not.

0: Uma salva de palmas pra Deus, aí, gente! Ah, mulher!
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: È 1:45.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
5: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
6: Magic Temple.